0: Sì, 55, no?
1: Sì,
0: Sì, capite, poi, poi.
1: va.
0: B3, Kilo, Papa, Foxtrot, Lima, 4, Alpha, 7-4, Juliet Echo, 203-499.
1: Two four.

0: Vi puoi una nuova.
1: Yeah.
0: 10-6 JPCC. Any mileage is going to be 8, correction, 685.
1: Okay.

ci sono. Ten West 214 on Louisiana Tag 819 Juliet Hotel Kilo. So gray Audi Q3.